aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.